0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: No importa la hora. Y me importa la música. Exa FM 95.7 en todas partes.